0: Per tanto onore e tanta gloria non mi par di meritar.
1: Maledetta, maledetta quella flemma, mi fareste disperare.
0: Lo volete?
1: Certamente,
0: e si faccia
1: veramente, veramente.
0: Ma con patto che il contratto devi Angelica firmare.
1: Non c'è altro, è fatto, è fatto, è fatto.